0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app.

0: pompa.
1: Va ora in onda?
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto del radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità. Ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: No. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability. E noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale. Cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché?
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto un fattore economico, come dici tu, che praticamente bisogna avere una borsa di studio, però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile. Non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project dove vengono elencate tutte le università europee e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso. Sì, e ce ne sono tante da mettere. E per ogni edificio viene valutata l'accessibilità. Ti chiedono, la porta di entrata è accessibile, ci sono libri in braille. Quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i, per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Molto poca, perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me, perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi, perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech, e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici?
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di leggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, ossia non posso leggere, non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Ecco. Quindi sì, c'è questo trattato di dove?
2: Di Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: Sì. Che... E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono, tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui i non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende, e magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita per esempio.
1: Ecco,
2: quello dipende molto dall'editore come si regola, però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: con individui, ma solo con individui, ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma, questo... non danno il libro alla persona, ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: però...
1: da lì...
2: però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Eh beh, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone, a parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi...
2: Sì, è quello il problema, certo che per l'università anche quello è il problema, quindi però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè, o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora... l'università compra, o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse, questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi male, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto e poi alla fine dobbiamo spesso non vedenti o non mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo, io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio non ci sono.

0: le metro parlanti?
1: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
0: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente. Sì. Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
1: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza è disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
0: E quindi, allora, e quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
1: Aveva
0: degli angioletti che la portavano?
1: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti, perché
0: ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
1: Quando c'erano sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate io devo scendere, e comunque non è facile perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma capisci che è un bel problema.
0: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
1: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
1: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
0: Di perderti? Ti sei persa qualche volta?
1: Sì, mi sono persa.
0: Oh, e poi?
1: Sono scesa alla fermata sbagliata.
0: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farla apposta per perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi.
1: E
0: quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
1: La famiglia.
0: I ciechi.
1: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
0: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
1: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
0: E quindi oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stanno sempre a casa.
1: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
0: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
1: Molta informazione, cioè mettere per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre, e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio, e gli altri non vedenti non sanno che si può.
0: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
1: Dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
0: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
1: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
0: E questa
1: magari
0: è la cosa.
1: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
0: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri cecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
1: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
0: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
1: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
0: Invece magari dovrebbero chiudere la società. Se ci sono, assumete, vi chiudiamo la società.
1: Infatti,
0: allora già sarebbe diverso, in modo che...
1: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi, le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo, perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fare tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
0: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
1: Certo.
0: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato. Ciao, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi? Oggi che...
2: Ma io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Elettorale, abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. Hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè. Sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale, noi proponiamo anche noi il nostro. Vediamo. Parliamo di non vedenti.
1: Certo, non vedenti, perché.
2: I due partiti in gioco sono Cane Guida o Bastone Bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
1: Ecco.
2: Giusto? Bene, tu Giuseppe, che cosa scegli dei due?
1: Io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuli. Io ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda. Era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era aggredito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto...
2: un'esperienza insomma un po'...
1: Certo, poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo essermi molto utile perché ogni giorno, come adesso, sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno dalla nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sappiamo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni, siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma il cane non ho potuto tenerlo, poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra e quindi...
2: Certo, sì, ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus chiaramente,
1: ma chissà, anche i numeri io ho visto anche i numeri riconosce. Comunque
2: allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
1: Ecco, l'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me, quando ero sotto un albero, i rami me li prendevo sempre tutti. Questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
2: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati. Insomma, diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone o che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici, come chi fa ufficio casa tutto il giorno, e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe, che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
1: sempre in movimento,
2: che sono diversi. E poi, come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
1: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
2: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri. Bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella con la crema al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
1: quando ha mal di pancia
2: magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso. Però bisogna sventolare questa legge sotto al naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi, giusto?
1: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
2: Bisogna combattere.
1: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare? Parliamo
2: oggi.
1: Di...
2: oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anch'io parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1977. A questo
2: ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben due o tre volte nelle nostre ultime partite.
1: Vabbè, diciamo che noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
2: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
1: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto tanti giocano con delle regole, delle mosse, io per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ad altri, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così, come questi cavalli, re, torre, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
2: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti. E questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le caselle si chiamano case nere in rilievo rispetto alle bianche, e sulla testa dei poveri pezzi neri è piantato un chiodino, di modo che sia case che pezzi si differenzino al tatto.
1: Ecco,
2: poi in una partita ufficiale, per esempio, c'è l'obbligo di scrivere le mosse su un formulario affinché si possano dirimere questioni controversi tra i giocatori. Noi invece di questo possiamo sia avere una persona che ce le scrive, oppure possiamo registrarle con un piccolo registratore o scriverle in braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono due tipologie di scacchiere. Una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con due scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
1: Ecco, domanda, ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
2: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
1: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono non riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, dice, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagino. Non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare.
2: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio. Anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione. Prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi, diciamo, senza vetro, e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede. Adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Kaisa, che ha un auricolare connesso, e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da un sintesi vocale o da un essere umano.
1: Senti Gabri, il tempo è finito, una buona giornata, il tempo è terminato.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: un abbraccio a tutti.
3: Buongiorno a tutti amici, è l'alba di un nuovo giorno, Disabili International, Simone Papini e il gallo di Simone. Giuseppe, grazie per la linea, grazie veramente di cuore. Stamattina voglio ragguagliarvi, ma soprattutto voglio darvi il buongiorno parlandovi di un'applicazione, Eredità Digitale, tanto per dire. Eredità, quindi già questa cosa dovrebbe dirvi qualcosa. Non soltanto, ma parleremo anche di come arrivare o come vivere i 60-70 anni. Non è che vi vogliamo insegnare, per carità, ci mancherebbe altro. Amici miei, buongiorno, Disabili International, Simone Papini in onda. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

Voglio parlarvi di un'applicazione strana, ma strana forte, eh. Mamma mia, a me mette in angoscia. Avete presente quando non ci saremo più? Ecco. Ora non importa dove saremo, cioè magari per il cattolico saremo in paradiso, in purgatorio, all'inferno, c'è un'altra vita dopo di noi, mentre per i buddisti, gli induisti e quant'altro c'è comunque una sorta di rincarnazione. A prescindere, comunque, tu su questa terra, amico radioascoltatore, non ci sarai. E però potresti esserci, attenzione. C'è un'applicazione che sta veramente facendo il giro del web e sta facendo discutere, è l'eredità digitale, avete capito perfettamente. Praticamente quando tu stiri le cuoia, ok? Prima di stirare le cuoia che fai? Lasci un messaggio che deve essere poi consegnato tramite questa applicazione che deve essere scaricata anche dalle persone intorno a te, perché se no è inutile, ecco. Questo messaggio è un video messaggio, come si vede molto spesso nelle varie serie televisive, se stai ascoltando o guardando questo video non ci sono più, eh. Però ti porto sempre qui nel mio cuore, come avrebbe detto Barbara D'Urso. Comunque, scherzi a parte, questa applicazione va scaricata, ovviamente tu lo devi dire a chi destinerai il tuo messaggio. Bene, allora che succede? Fino a che tu non tiri le cuoia e poi non viene presentata la dichiarazione di successione, ecco, e soprattutto l'attestato di morte, non arriverà la notifica alla persona che tu hai destinato il messaggio. Madonna, ragazzi, però, ma viene l'angoscia a pensare a questo. Questa applicazione, pensate che è in classifica come le più scaricate in questa estate. Ma perché? Cioè, pensiamo a stare bene nella vita, per i messaggi, dai. Allora, c'è Maddalena che scrive: assolutamente no, non ci penso proprio, se devo dire qualcosa a qualcuno di importante aspetto di vivere. Brava Maddalena. Ciao Simone, applicazione digitale, eredità digitale, ci stavo pensando tempo fa, Pamela, tempo fa non potevi anche dare in gestione il tuo account di Facebook a chi ti fidi? Mi sembra di sì. Sì, è vero, c'era una cosa del genere, tant'è che se iniziò a parlare, poi non so che fine abbia fatto questa cosa qua, anche perché sono d'accordo con tutti coloro che stanno scrivendo, pensiamo un po' alla vita, per favore, che pensare a tirare le cuoia c'è sempre tempo, per cortesia.

per consolidare la propria indipendenza e quindi recuperare le passioni, soprattutto a livello individuale, sul proprio capitale e sulla salute. La longevità, secondo l'articolo, non è solo una gestione di genetica, ma è fondamentale e fortunatamente influenzata anche dalle nostre scelte quotidiane. Allora, vediamo. Allora, per arrivare, insomma, no, in maniera degna dai 60, 70, 80 anni, la vera medicina per il corpo è il movimento, il pilastro fondamentale per mantenere quindi l'autonomia. A questa età l'obiettivo non è correre una maratona, ma presentare la massa muscolare e preservarla. Oh. Poi usare piccoli passi, cioè bando a elastici o al proprio peso corporeo 2 volte a settimana aiuta a proteggere le ossa e a mantenere forti le gambe. Proviamoci. Poi ancora almeno 150 minuti a settimana di camminata veloce, nuoto o piuttosto che bicicletta protegge il cuore. 150 minuti a settimana non è tantissimo, cioè voglio dire, va bene, poi in base ovviamente a quello che avete fatto da giovani e soprattutto se poi a livello fisico ce la fate, perché poi dipende anche con uno come ci arriva, voglio dire, ecco. Però a quell'età è anche interessante fare lo yoga, ecco, semplicemente stare su una gamba sola mentre ci si lava o i denti o aiutare a prevenire ad esempio anche le varie cadute. Perché fai un po' di stretching? Lo yoga ti aiuta. Aiuta un po' in tutte le età, dicono. Però, con il passare degli anni il metabolismo rallenta, ma il fabbisogno di nutrimenti di qualità aumenta sempre di più. Via libera al pesce, legumi, uova, ma anche carni bianche. L'importante è l'idratazione. Quindi lo stimolo della sete diminuisce durante quell'età. Soprattutto visto che siamo, insomma, no, nel mese d'agosto, mi raccomando, bevete, perché gli anziani sono un po' come i bambini, se rendono conto quando hanno sete. Dai ragazzi, oh, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. È fondamentale sforzarsi di bere almeno 1,5 litro, 2 litri d'acqua al giorno per mantenere appunto i reni e il cervello ben funzionanti. E poi il calcio e vitamina D, spesso da integrare sotto controllo medico, dato appunto la minore sintesi di catena dovuta all'esposizione solare. E poi ancora allenare il cervello e coltivare le relazioni. La solitudine e l'inattività, diciamo che a livello mentale, sono veramente scenari medici da evitare, perché più stai da solo, più ti vengono le paranoie, e più fai pensieri negativi. A proposito dell'applicazione dell'eredità digitale.

digitale e come arrivare ai 60-70 anni così in scioltezza. Abbiamo scoperto che va bene lo yoga, fare un po' di stretching, mangiare carne, meglio se bianca, il pesce, i legumi, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e poi non state da soli. Ma questo vale un po' per tutte le età, perché comunque le persone che tendono a stare da solo, non voglio vedere nessuno. Guarda che probabilmente neanche a te vogliono vedere, insomma, no? Voglio dire. Ma a parte le facili battute, è bello comunque, non dico, voglio dire, non è che lo studio dice devi stare in mezzo alla gente 24 ore su 24, selezionare le persone. Anche fare due chiacchiere, perché no, anche a livello sociale, perché guardate che i sessantenni e settantenni ci vanno veramente di gran carriera, a livello tecnologico, lascia stare. Poi, non limitarsi ai soliti cruciverba, imparare a usare ad esempio nuove app, studiare o appunto una lingua straniera o approfondire la storia dell'arte. Studiare se ti piaceva da giovane, perché se no non credo che da grande c'è tutta sta voglia, ci sono anche le università della terza età, un po' in tutta Italia, però dipende se c'è voglia, E poi cene con amici, volontariato, club di lettura. Le relazioni forti riducono ad esempio il rischio di depressione e di declino cognitivo e soprattutto non ti viene la noia, ecco, assolutamente. La prevenzione sono di qualità, perché appunto giocare d'anticipo, secondo l'articolo, è la chiave per evitare che i piccoli problemi diventino grandi ostacoli. Monitorare pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, fare screening oncologici consigliati. Dormire tra le 7 e le 8 ore a notte favorisce ovviamente la pulizia tossica del cervello e se fa fatica a prendere sonno, limiti gli schermi luminosi, che vale un po' per tutti, la sera ad esempio esponendo alla luce del sole o al mattino, crescere. Quindi è creare anagraficamente una vita, ma invecchiare attraverso appunto una scelta che si fa gioco dopo giorno, un vero e proprio passo avanti. Perché c'è un'area specifica tra questo, come l'attività fisica, l'alimentazione e la gestione del tempo libero, su cui vorresti veramente provare a concentrarti. Questi ovviamente sono dei suggerimenti che ti dà l'articolo. Allora, ciao Simone, c'è mia nonna che viene in vacanza con me. Che bello, 76 anni. Però secondo me, senti, perché c'era abituata, perché ad esempio mia madre, 79 anni, gli fa fatica anche andare a fare i capelli, tanto per dire. Ecco, ciao Simone, sono Filippo, dipende sicuramente dall'età, ho 73 anni, vi ascolto tutti i giorni, grazie. Soprattutto tempo zero, mi raccomando. Non per fare, per carità, però è sempre bello fare un po' di marchetta. Ciao Simone, sono Federico, mia nonna non c'ha voglia di fare nulla, già 57 anni, diventata nonna giovane. Però lo vedi che è assolutamente una questione sicuramente di carattere, perché se ce l'hai già da giovane allora un po' sì, perché

Non volevo fare l'uccello del malaugurio, però è un'applicazione che esiste. Cioè, se c'è, parliamone. Giuseppe, allora, dai, andiamo, su. Amici di Disabili International, voglio ringraziare veramente Giuseppe per l'accoglienza, come ogni martedì e come ogni giovedì, per questo mio momento insieme a voi. Che poi voi siete gli ascoltatori, gli amici di Giuseppe, ma siete anche amici di amici miei, no? Amici di amici, ecco. Amici, appunto, ci risentiamo dopo domani, il 6 agosto, rigorosamente in diretta. Stamattina un po', mi sono un po' su di giri, ve lo dico, però è anche una questione di carattere. E poi perché ancora non fa così caldo, caldo lo farà tra poco, purtroppo. Va bene, dai, buona giornata, a giovedì.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 1 agosto 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Vi faremo ascoltare le novità discografiche della settimana che abbiamo scelto quest'oggi, devo dire una più bella dell'altra. Ogni volta per fare una scelta, devo dire, diventa sempre difficile, ma io cerco sempre di fare il mio meglio per regalarvi le emozioni. Ogni brano trasmette una tematica diversa. Intanto saluto Antonello che è in regia, saluto tutti quelli che mi seguono, saluto Giuseppe Cesena che vi ricordo che chi volesse riascoltare la programmazione, il programma promo, novità discografiche della settimana, lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche voi tutti. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 25 luglio 2026 che mi sono pervenute al 333-9648-645. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Priscilla, Fuoco, Pioggia, che lo propone anche come disco promo. Sempre al primo posto mette Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia, Marta M, Sotto questo cielo. Questo artista lo mette al secondo posto. Poi sceglie Destro, Niente di speciale, Carlo Audino, Armare. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto in parità mette Claudio, L'Aurora, Papà, che lo propone anche come disco promo, Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia, Scamo, Aria nuova. Al secondo posto invece mette Nalixa, Estate perenne, Destro, Niente di speciale, Exdile, Un attimo, un istante. Quest'oggi Danto Radio ha deciso come disco promo, che poi lo potrete riascoltare nella prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Abbiamo scelto Priscilla, Fuoco e Pioggia. Il fuoco che ti attraversa, che brucia tutto ciò che non serve più. La pioggia che cade lenta, che lava via le ferite, che ti rimette al mondo. È un brano che non si ascolta, ti attraversa. Parla di una rinascita che fa male, ma che finalmente libera. Il tema trasformazione, guarigione, verità, che non chiede scusa. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo ad emozionarci qui su Danto Radio con promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Perché l'emozione qui sono gli artisti che ce le regalano e attraverso le loro emozioni possiamo intravedere la loro bellezza. Ogni brano racconta una propria persona, ci trasmettono quello che hanno nel cuore, nell'anima. E allora iniziamo subito a parlarvi del primo artista di quest'oggi. Vi parliamo di Clark Vinlona e il brano si intitola Vamos a la Playa. È un soffio di vento caldo, un'onda che ti prende, ti porta via, la voglia di scappare da tutto, di respirare forte, di sentirsi vivi. È estate che esplode, libertà che chiama. Qui il tema che viene affrontato è evasione, leggerezza, pelle che si accende. Buon ascolto.

Ora vi parliamo di Sion Mendei. Il brano si intitola Girasole. È un grido che non è paura, ma bisogno di luce, come un girasole che si ostina a cercare il sole anche quando il cielo è nero. È un brano che parla di fragilità che diventa coraggio. Qui il tema che viene affrontato in questo brano è la richiesta di aiuto, speranza, cuore che si rialza.

Ora vi parliamo di Sposil e il brano si intitola Mufasa. Una voce che non trema, un passo che non si ferma. È un brano che parla di radici profonde, di forza che non si spegne. È un richiamo alla dignità, alla potenza, alla verità. Qui la tematica che viene affrontata è l'identità e la leadership anima che ripulisce. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatevi questo brano.

Samar, voglia di te, ma è un desiderio che pulsa, che torna, che non si lascia zittire. È una presenza che manca, che brucia, che chiama, che vibra. È un brano che parla di attrazione, che non si spegne. Qui la tematica che viene affrontata in questo brano è la nostalgia, vicinanza, cuore che non si arrende.

www.dantoradio.it. Potete ascoltarci attraverso le nostre applicazioni, scaricatele attraverso il vostro smartphone, cercate Danto Radio con il vostro Apple Store oppure Play Store cercando Danto Radio appunto. Potete ascoltarci anche attraverso TuneIn Radio, attraverso Alexa se ce l'avete in casa, chiedendo Alexa via Danto Radio. Visitate il nostro sito www.dantoradio.it, le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo cercarci e noi vi aspettiamo a braccia aperte, regalandovi emozioni e varie programmazioni. Vi ricordo che la puntata di promo, chi volesse riascoltarla nella programmazione di Giuseppe Cesena, con il quale lo saluto, lo abbraccio e saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e le radio che si collegano, lo potete fare il martedì nel suo programma Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 in poi. Proseguiamo a parlarvi di un'altra artista e ora vi parliamo di Santelmo. Che ridere. Bene, vediamo se ci fa ridere anche a noi. Un sorriso che nasce da dentro, che scioglie, che alleggerisce. La leggerezza che salva, che illumina, che ti rimette in piedi. È un brano che ti prende per mano, ti porta fuori dal peso. Qui la tematica che viene affrontata è l'urinia spontaneità cura attraverso la luce. Allora lasciatevi avvolgere da questa ironia. Buon ascolto.

0: la tua colonna sonora dell'estate.
1: Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di Lello Annalfino Contami. È una storia che vibra, che profuma di casa, di radice, di verità antiche. La voce che diventa memoria, che diventa mondo, che diventa cuore. È un brano che non si ascolta, si sente nella pelle. Qui la tematica che viene affrontata è la narrazione identità appartenenza profonda.
2: Siede fuoco e mare, beggia di impazzire, cofici a te, perse lo sai.

0: aiutami.
1: C'è Livia che dice: mi sono persa. Perdersi per ritrovarsi. Cadere per capire dove si vuole andare davvero. È un brano che parla di confusione, che diventa strada di fragilità, che diventa scelta. È un viaggio dentro se stessi, senza paura. Qui la tematica che viene affrontata è la ricerca identità, rinascita emotiva.

0: breve parliamo di Mid Simone. Poco a poco a poco. È un ritmo che ti entra nelle vene. Un gioco che diventa un movimento. La quotidianità che si accende, che sorride, che balla. È un brano che porta leggerezza dove manca. Qui la tematica che viene affrontata è l'ironia, la spontaneità e l'energia. E allora ascoltatevi questo brano.
1: With Simon on the mic.

C'è Andrea Belfiore che dice così: io ripenso a lei, un pensiero che torna, che punge, che ti scalda, è una presenza che non se ne va, che resta nelle pieghe del cuore, è un brano che parla di amore, che continua a respirare. Qui la tematica che viene affrontata è la nostalgia, la memoria, l'emozione che non svanisce. E allora, buon ascolto.

0: Play.
1: Ora vi parliamo di Voda Voda sulla Luna. Sarebbe bello andarci, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Sai che spettacolo? Un salto lontano, un sogno che si stacca dalla Terra. È un brano che invita a guardare oltre, a immaginare senza limiti, a credere che si può arrivare ovunque, certo, se si vuole sì. E la tematica che viene affrontato è la fuga, immaginazione e desiderio che vola.

Michele, amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi siamo arrivati al termine, 1 agosto 2026. Spero di cuore di avervi emozionato con tutte le varie novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Chi volesse esprimere le proprie preferenze può farlo scrivendomi al 333-9648-645. Potete ascoltarci attraverso i vostri dispositivi, Alexa, chiedete ad Alexa se avete Alexa in casa, via Danto Radio, oppure attraverso i vostri dispositivi smartphone, scaricando l'applicazione, cercando Danto Radio dei vostri Play Store e Apple Store. Potete ascoltarci anche attraverso il sito www.dantoradio.it, attraverso TuneIn Radio, oppure potete seguirci anche attraverso attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, quindi le nostre pagine social. Vi ricordo che Danto Radio vi regala tante belle emozioni, programmazioni. Chi volesse riascoltare questa puntata lo può fare il martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto. Lo salutiamo tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente saluto anche tutti voi, ricordandovi che Giuseppe Cesena conduce il programma Non è mai troppo presto, che Danto Radio trasmette dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se lo volete ascoltare. Adesso però volevo dire questo, che prima di salutarvi vogliamo regalarvi questa emozionante brano scritto da Luca Farace, When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome. È un nome che fonde orchestrale, cinematografico, canto sillabico, millesimi a tratti e trasformando la voce in una costellazione che si muove, si smarrisce nel cielo. È una compassione che esplora il momento in cui il cosmo perde la memoria e la voce umana diventa il suo archivio. L'orchestra crea un paesaggio luminoso mentre il canto alterna sillabi rituali e linee millesmatiche che si dissolvono come scie stellari. Questo brano parla di identità, smarrimento, rinascita cosmica. E allora cercate di trovare la vostra stella dentro di voi. Buon ascolto e complimenti a Luca Farace. Al prossimo appuntamento con Promo. Ciao!

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E dopo Daniela, dopo il saluto delle radio, torniamo qui insieme per questi altri 24-25 minuti che passeremo all'insegna della musica italiana degli anni che furono. E allora andiamo con i Delirium e un brano che si intitola Jesael Delirium, dove c'era il buon Fossati.

Yes, I el para-pa-para, yes, I pa-pa-pa-pa. E adesso, dopo i Delirium, andiamo con un brano. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono, 320-19-78-490. 320-19-78-490. E ascoltiamo un brano dei De Novo che si intitola Che idea?

Erano i De Novo, ma adesso andiamo da un grande che si chiama Diego Abatantuono con il brano Eccezionale Veramente. Eccezionale Veramente qui a Disabili International Radio.

certo, forse esagerata. D'altronde ho subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pettosh, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Figgera. Cioè, cambiando discorso, cioè, io sto biondo, no? Cioè, tinto ma biondo. Cioè, il cavallo biondo. Ora, vivendo in periferia, c'è dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso. Metti che zombo fuori da dietro un angolo, un deruncello, ragazzi, allora ti zomba addosso, ma non ti spazio.

0: mangiare, no?
1: Eccezionale, veramente eccezionale, veramente. E beh, io mi fermo qui. No, ancora no. No, sono i Dick Dick con il brano Io mi fermo qui. Ancora abbiamo qualche minuto, quindi non ci fermiamo per il momento. Dick Dick, io mi fermo qui.

Prima no, non mi fermavo qui, ma penso che adesso sì, perché manca poco tempo. Mi fermo qui? Sì, mi fermo qui, però guardando voi, si fa per dire, perché io gli occhi proprio è l'unica cosa, vi guardo con gli occhi della mente, gli occhi miei, un brano di Dino, e poi naturalmente andremo con i saluti. Intanto vi ricordo che ci sentiremo domani, sempre tra le 4:30 e le 7, domani che sarà mercoledì, appunto. Io oggi vi lascio alle vostre incombenze, ai vostri fatti da fare durante il giorno, quelli che ho ancora io. Andrò a dormicchiare ancora un po', forse. Poi ci sono tante cose da fare durante la giornata, e allora Dino, gli occhi miei.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490, 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: The heat is on at Tropical Smoothie Cafe with the new Tiki Torch Wrap. Cholula Chili Lime Seasoned Chicken, Fiery Chili Mayo, and Crispy Habanero Spiced Onions are wrapped up in a Sriracha Tortilla, bringing you all the heat you can eat. That's not a metaphor. Your taste buds will confirm and tingle and need to cool off with your favorite smoothie. But be quick! This new hotness is available for a limited time only. Try the new Tiki Torch Wrap today at Tropical Smoothie Cafe. Eat some good!
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
2: Ma quando è che ti staccate il frigidero con questo aspetto che ti inverno su che vedeste?

Modici un po'. Ma cosa è lei che ti dice quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e ruto faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto il ruggetto e buttice con la mente le guadevisci. Che ne de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi, grossi e piccini. E venna fino a lupa fai anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu

Dimmi, ti modici un po'. Ma cosa lei che ti dice, te moge? Ma quando è lei che ti tacca, ti frigi dei rucchi, fa già sopra i granite per le vatasse. Perché ti scista di un fresco tutto rugge tu, e butti già con la mente le guade visci. Viene detto ti pregi, nevi e vegi, son grandi e grossi e piccini, e venna fine a tu caffè, in banchetta Santa Gama. Ma quando è lei che ti tacca, ti frigi dei

Martedì 4 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparando la Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Alvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Replica della segretaria del PD Schlein al leader dei 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, afferma la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il calcio: non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si rimetta. Ed è tutto, a più tardi.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
3: 54.
2: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
3: New York City.
2: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

e guance rosse e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiamano unità della presidente della Commissione UE von der Leyen e oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, nuova tappa, nuova puntata, sempre connessi qui sul Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi invita in questa puntata decisamente in rosa. Due donne, due artiste, due penne di grandissima sensibilità e di lunghissimo corso. Partiamo da Ilaria Graziano che torna finalmente in scena e lo fa con un disco dal titolo Rive, una preziosissima collana di canzoni, fotografie umane prodotte anche con Simone De Filippis, Claudio Domestico in Art Newt, è un disco che rompe una pausa assai lunga dalla discografia ufficiale, che in fondo significa anche rinascita. Sempre bello quel modo delicatissimo che ha di poggiare la voce, e l'intervista che segue la ritroveremo in forma integrale sulle pagine di Raro Più di questo mese di novembre. Noi partiamo proprio da qui a Trans Europe Express, il piacere e l'onore di ritrovarmi con Ilaria Graziano. Ciao Ilaria.
3: Ciao, ciao.
1: Che
3: a
1: bello
3: tutti.
1: Ciao, dicevo fuori onda. Dove ti trovi? Perché i luoghi di questo disco sono importanti, credo che sia anche un luogo di vita per te, cioè hai registrato questo disco in un ambiente che secondo me è simile a dove vivi.
3: Sì, è vero, hanno influenzato molto, perché hanno influenzato soprattutto poi il modo di osservare e di osservarmi.
1: Ok.
3: Sì, insomma, sono passata dalla metropoli alla campagna, ai boschi, al
1: bello.
3: Coltivare la terra.
1: Ah, c'è anche l'orto, gli animali anche.
3: Abbiamo, sì. Mi sono appassionata molto anche alla conoscenza delle piante edibili, quelle che trovi spontaneamente. Ah. No?
1: Jung diceva che siamo la combo perfetta di ombre e di luci, no? Accettare le ombre come accettare le luci ci consegna ad uno stato di equilibrio, se vuoi di pace, che
3: sì.
1: Dentro Paradiso, ma io credo sì. Anche un po' dentro tutto il disco c'è questa sospensione, mi arriva molto come la voglia di fermarle le ombre, però tenerle a distanza per portare invece agli occhi degli altri la luce migliore di noi. Ha senso
3: sì.
1: Questo ragionamento per te?
3: Molto, è bellissimo, grazie, che poi sono contenta che arrivi questo, perché in fondo poi la musica l'ho sempre vissuta nel suo aspetto profondamente curativo ma anche rivelatore, no?
1: Sì.
3: Perché almeno per me a volte mi è servita la musica per rivelarmi degli aspetti della vita. Però ecco, io penso che appunto il fatto di riuscire ad osservare le ombre, automaticamente tu dai in qualche modo luce a quelle ombre.
1: Sì.
3: Cioè, perché quando tu nascondi a te stesso, agli altri, delle cose, che poi quelle cose proliferano, stanno sempre al buio, non vedono mai la luce, poverine.
1: Certo.
3: Però ecco, guardarle assolutamente. E poi secondo me ci sono delle ombre che ecco, vanno trasformate per il nostro bene, per il nostro equilibrio, non combattute però, né
1: okay.
3: Controllate.
1: Bello, bello. Altro punto bello che mi piace, forse anche una domanda marzulliana, come adoro definirle, i nostri ricordi, le pietre, tornano
3: sì.
1: Sempre alle rive.
3: Sì.
1: È bellissima questa immagine, un po' come a dire, chiedo, che tutti i nodi vengono al pettine, che sono le rive per te? Un porto sicuro oppure il punto dove iniziare l'abbandono, la contaminazione, il viaggio?
3: Sono tante cose, in questo caso per me le rive sono proprio le cose che danno forma, le esperienze che danno forma alla nostra vita, al nostro pensiero, e quindi ecco, immaginando metaforicamente che il fiume è la nostra vita che scorre, no?
1: Sì.
3: E che tutto quello che compone le rive sono le nostre esperienze, sono i nostri ricordi, le memorie, quello che poi perdiamo, pensiamo di perdere, ma in realtà è tutto lì e che dà forma proprio, no, alle sponde e a quello che siamo.
1: Senti, oltre a Simone De Filippis, ovviamente citiamo l'amico Claudio Domestico, Newt,
3: sì.
1: Si cita anche perché lo citi ampiamente, canti una sua canzone, canti con lui un altro
3: sì.
1: brano, eccetera. Ma è stato per te anche, grazie a Newt, anche l'uso del dialetto, che se non erro a memoria, ora vado, sono due i brani in dialetto che canti nel
3: sì.
1: disco, ok? È stato anche un tornare alle origini per te?
3: Assolutamente, ma già da prima, perché
1: okay.
3: come ti dicevo, io ho fatto una lunga pausa dalla musica
1: mm-hmm.
3: in cui mi sono anche chissà se ci torno, cioè non, perché non avevo proprio, come dire, il richiamo, avevo bisogno di vivere altro. E poi con Claudio, diciamo, lui stava lavorando al disco, al suo ultimo disco, Non te ne fa, sul quale io ho registrato tutte le voci, e poi siamo andati in tour insieme per due
1: sì,
3: anni,
1: sì.
3: sono stata con lui, per cui lui è stato proprio il mio ritorno alla musica, cioè Claudio, e soprattutto, diciamo, è stato un ritorno veramente dolce, come posso definirlo, perché
1: sì.
3: Vivere non solo costantemente la nostra amicizia profonda, però anche con la stima che nutro nei suoi confronti come artista, e vivere la sua arte, il suo approccio alla musica così bello, sano, puro, e piano piano proprio ha funzionato proprio da miccia per me.
1: Okay.
3: Capito? E quindi durante il secondo anno io ho iniziato a tirar fuori, cioè mi si sono riaperte delle voci dall'interno, e ho iniziato a scrivere, e mi è sembrato così proprio naturale chiedergli di lavorare insieme a Simone a questo disco, che appunto, perché per me era proprio mettere nelle mani giuste
1: certo,
3: un momento mio
1: certo.
3: anche particolare, perché stavo veramente ricominciando da capo qualcosa che avevo lasciato per tanto tempo, per cui e sicuramente il fatto che di aver suonato con lui, di avere cantato con lui nella lingua napoletana tanto, e di aver frequentato molto di più Napoli, assolutamente. Cioè, tra l'altro, questi due brani, uno, Fuglia, nasce proprio durante una mia permanenza a Napoli.
1: Ah, ok.
3: Quindi mi sembrava così naturale, ecco, esprimermi in quella lingua dopo tutto il trascorso con Claudio. E anche Spirito Doviente invece nasce proprio da una passeggiata così nel bosco, però ho sentito proprio naturale attingere a delle radici, no, che poi si manifestano nel dialetto, nella lingua, in una lingua che comunque mi radica molto alla terra, che è appunto il napoletano.
1: È bellissimo. Senti, io vado a chiudere scegliendo Paradiso, appunto,
3: sì.
1: la sento anche molto mia, molto manifesta anche non solo del disco, ma anche del tuo modo di usare la voce. Grazie di cuore, Laria, grazie per essere stata con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie.

0: E questo era Paradiso, il brano che apre l'ascolto di Rive, il nuovo disco di Ilaria Graziano. Torniamo a bordo del Trans Europe Express. Volver lo ha intitolato così questo nuovo disco, che a suo modo anche lui segna un ritorno. Chiama a raccolta alcune delle sue canzoni più belle, amici, firme illustri dello spettacolo, da Mariella Nava, da Medeo Minghi, da Cisco, Eugenio Bennato, ma anche Monio Vadia, Mario Incudine e tantissimi altri. Raccoglie anche 2 anni di lavoro con i ragazzi del Conservatorio Scarlatti di Palermo, e disco questo che fa parte del grande progetto Fai la tua parte, per dedicato agli artisti emergenti, e non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express il piacere, l'onore di trovarmi con Aida Satta Flores. Ciao Aida.
1: Buongiorno, che bello il nome della vostra trasmissione.
0: Trans Europe Express, qui parliamo dei Kraftwerk, di un certo krautrock, ma te andiamo altrove. Dove, come
1: no,
0: stai?
1: Ma mi piace perché De Gregoris Christ ho preso qualche treno, qualche sogno, qualche nave qualche tempo fa.
0: È vero.
1: E il tuo programma è per traghettare la musica, anche quella che non gira intorno. Grazie.
0: È bello, grazie. Tra l'altro questa nuova stagione è iniziata proprio con lui, quindi chiudiamo dei cerchi. Allora, innanzitutto, dove stai? Sicilia o resto del mondo?
1: Io, ma lo sapessi, io abito altrove.
0: Ah, ecco.
1: Nel senso, no, abito a Palermo.
0: Sì.
1: Non ho seguito gli avvertimenti che mi diede 45 anni fa Battiato.
0: Ok.
1: Di abbandonare questa mia terra
0: bellissima.
1: Con i suoi artisti, e lui voleva che mi trasferissi a Milano per poi tornare quando fossi diventata famosa. Famosa non sono diventata, non ho mai lasciato la terra.
0: Opinabile questo però,
1: perché la mia terra mi dà, secondo me, tutti quelli che vivono un po' isolati, ma non sono isolati, e io non l'ho nato isolata.
0: Sì.
1: Per questo mi piace il nome dei tuoi programmi, del tuo sito.
0: Sì.
1: Il viaggio è la cosa fondamentale, ma non è necessario viaggiare col culo, è importante viaggiare con la testa, che stanno spegnendo.
0: Vero, vero.
1: A Palermo, ma sto sempre altrove.
0: Questo disco, allora, come ti ho detto fuori onda, mi piace camminare un po' a latere di tutta la cronaca, che comunque rintracciamo oggi facilmente. Disco tra ritorni, edulcorazioni, nuove traiettorie di viaggio, appunto. Pesco una parola, ci ragiono su e poi ti consegno il mio ragionamento, vediamo che ne dici.
1: Dimmi.
0: Figlio, come archi delle frecce, tanto come evoluzioni, conseguenze, tanto per pescare anche la citazione a bordone del gatefold di questo vinile. Le canzoni sono figli in qualche modo, questi figli cambiano nel tempo, hanno una vita propria, si trasformano, però oltre a restare sempre valide queste canzoni, restano sempre figli tuoi. Ovunque vadano nel mondo.
1: Sì. Tu stai citando una mia citazione tratta da Gibran. Lui fa il parallelo fra l'arciere e la freccia, no?
0: Certo.
1: Per cui, al di là dello spermatozoo che ci mettono i maschetti e dell'educazione che ci mette la società e del liquido amniotico dove tutti nuotiamo nei primi 9 mesi di vita, c'è un arciere e ci sono queste frecce,
0: certo.
1: Nella fattispecie i nostri figli. Per un cantautore sono anche le canzoni.
0: È naturale, certo.
1: Perché io ho 2 figli maschi e ho un sacco di canzoni femmine, incavolatissime con me perché non ho dato loro probabilmente le vetrine o le terrazze che meritavano, perché non è una frase fatta, ma io credo che così come i figli non debbano essere, non sono possesso di noi genitori,
0: certo.
1: Vanno per la loro strada. Anche una canzone per me non è di chi la scrive, ma di chi la fa sua. Non ho mai scritto una canzone per avere un riconoscimento, ma sperando che qualcuno si riconosca in quello che scrivo. Quindi il compito di un genitore o di un autore o di un cantautore è quello di essere soltanto un'antenna. Ogni tanto ci
0: Bello.
1: Succede di percepire il mondo prima che diventi uno sfacelo tutto, o la mafia prima che diventi plateale, come feci nel Profumo dei limoni nel 90, cantandola a Battiato 2 anni prima delle stragi di Falcone e Borsellino. Ogni tanto ci succede di intercettare l'invisibile, però oggi è diventato difficile farsi faro, perché tu puoi essere l'antenna più grande del mondo, ma se non hai chi ti porta alla gente,
0: certo,
1: non sei utile.
0: Certo.
1: E oggi hanno distrutto la musica per me, ma non perché circoli musica brutta, c'è tanta musica bella invece in giro.
0: Sì, assolutamente.
1: Hanno plasmato le orecchie a un suono unico.
0: Sì.
1: Se non hai quelle sonorità, quella batteria elettronica, quelle reggicalze e quel corpo da belle cantanti,
0: sì,
1: bravissime, ma ormai tutte omologate, la gente non è capace di ascoltare. C'è una grammatica delle allodole dalla quale prendo sempre più le distanze.
0: Grazie a Dio anche. Senti, entrando un attimo dentro questo disco, quanti amici, che bellissima questa condivisione. Dalla storia di quel profumo di limone che citavi poco fa, si arriva fino, che ne so, per citarti, Cisco, Eugenio Bennato, Monio Vadia, Max Manfredi, poi sono un po' tutti amici, no? Compagnia Cantando, Danilo Sacco, Mario Incudine, eccetera, eccetera. Andateli a scoprire. Io sono sempre affascinato quando si incontrano gli artisti. Sempre, mm-hmm, una cosa magica. Anche qui le canzoni, pur restando sempre uguali, anche se rivisitate in alcuni casi, non so spiegarlo, la personalità forte di un Eugenio Bennato non altera niente, in generale parlo, no? di un artista che arriva non altera niente, valorizza il passato anche.
1: Ma che cose belle che stai dicendo.
0: Quello arriva dal disco, però.
1: Allora,
0: ho detto le hai dette tu, le fai tu.
1: No, la cosa che mi piace, non ho chiamato nessuno di questi nomi,
0: sì,
1: perché era più famoso di me. No.
0: Vabbè, certo, no. Vabbè, non ne avresti neanche bisogno. Ma comunque.
1: No, ogni persona che. E sottolineo persona,
0: sì,
1: dallo studente del conservatorio più scarso al quale ho fatto suonare due brani e poi ho chiamato degli amici professionisti, altrimenti non usciva un disco così bello, però li ho coinvolti,
0: certo,
1: giovani,
0: certo.
1: Ad artisti così lontani come Cisco e Minghi,
0: vero,
1: lontanissimi,
0: sì,
1: aver fatto cantare Mariella Nava con Max Manfredi in Parlare con i Limoni,
0: sì,
1: ma qua questo è, no, divertimento,
0: vabbè, è meraviglioso, è magia, questo,
1: perché Mariella con la grande umiltà che hanno i grandi artisti, e lei lo nacque grande artista, cantautrice sensibile non più di moda oggi, ma non ci scordiamo che Mariella ha scritto Spalle al muro per Renato Zero, tante altre roba,
0: sì,
1: per Morandi,
0: sì,
1: insomma è una, non è una falsa cantautrice. Oggi basta che sono in odor di impegno politico, vai a guardare tra parentesi, sono 7-8 autori e le chiamano cantautrici. E no, io mi ribello.
0: Certo.
1: Io sono cantautrice, Mariella Nava è cantautrice, perché ci siamo ritrovate a scrivere testi e musiche. E io, ogni artista di questo disco, non se l'abbiano a male per favore con me, io l'ho chiamati per due motivi. Uno, perché sono amici, sento,
0: sì,
1: che mi vogliono bene, io li voglio bene. Due, perché li ho trattati, tra virgolette, come un ennesimo strumento utile ad ogni canzone. La Metamorfosi di un fiore, dove parlo di Samanna Bass uccisa dalla sua famiglia perché si è,
0: sì,
1: opposto a un matrimonio forzato, sarebbe stato quasi banale prendere un ragazzo dalle manifestazioni, peraltro che amo, comuniste. Ho chiamato Minghi. Minghi è uno che ha fatto due concerti davanti a due papa diversi, non è rinomatamente un uomo di sinistra, anzi come Battiato lo hanno tra virgolette accusato di essere in odor di destra, ma Minghi è un grande poeta, è un grande misuratore della parola. Ha seminato bellezza nelle sue melodie, all'italiana, se vogliamo,
0: sì,
1: ma è uno grande, e volevo un maschio grande che dicesse alle donne morte che non sono morte, perché io credo alla vita eterna, anche quando le hanno uccise con 40 coltellate, ci hanno fatto un baffo, hanno soltanto tolto la libertà e la voce, ma la vita per me è eterna, e quindi ho chiamato Minghi. Ogni ospite l'ho voluto per un motivo speciale, ma non te lo posso raccontare tutto perché altrimenti
0: certo,
1: di 20 giorni.
0: No, siamo in chiusura, purtroppo, veramente mille domande. Questo è un disco che ho trovato anche molto politico in senso alto del termine, c'è tanta resistenza, tanta forza di resistenza. Che rapporto hai con la storia, Aida? Io penso, prima di lasciarti alla risposta, che questo disco, che ripesca tanto dal passato, sia un manifesto anche contro queste nuove intelligenze.
1: Sì, io penso che tante cazzate può fare l'intelligenza artificiale se non è usata bene. La cosa grave è che sono gli umani che oggi fanno tante cazzate, e per cazzate non intendo, dico con le mie parole, non intendo solo la brutta musica che gira intorno, perché ne gira parecchia brutta,
0: Sì.
1: Moltissima brutta. Per brutta intendo che dietro a un ragazzo che accoltella una ragazza e crescono i femminicidi, mi fa pena il ragazzo che ha dato quelle coltellate, perché è un mondo degli adulti che ha sbagliato, che ha consegnato a questi ragazzi una distribuzione di violenza al posto della distribuzione di gentilezza. Il mio disco voleva distribuire gentilezza e l'ho fatto con i ragazzi di un conservatorio, perché pensavo mi facessero ringiovanire. Invece loro mi hanno detto grazie signora, ancora mi danno del lei, come faceva sì. Battiato con Giusto Pio o Sgalambro, grazie signora, lei ci ha fatto ringiovanire, loro mi hanno fatto invecchiare. Io spero di aver contagiato a questi ragazzi un'allegria che non hanno più.
0: Che cosa bellissima. Pizziche Vasa, non so se l'ho pronunciata correttamente.
1: Pizziche Vasa.
0: Eugenio Bennato qui è veramente... sembra suo questo brano, in realtà è uno dei tanti brani di Volver, questo nuovo disco di Aida Satta Flores. Grazie di cuore, Aida, grazie.
1: Grazie a voi. Pizziche Vasa era un proverbio catanese, di un'altra catanese che amavo, mia madre, come Battiato. Ed era un proverbio che dicevano le nostre antiche nonne,
0: sì.
1: Cioè baciati, accarezzati, ma devi arrivare vergine al matrimonio, perché pizziche e baci non fanno buchi.
0: Ah, vedi?
1: Non fanno buchi. Oggi hanno bucato i cervelli. Ed era ovvio che io invitassi Eugenio, perché scrissi quella canzone sulla terrazza in via Blumes il 71, casa di Gianni Minà, e il primo arrangiamento fu di Beppe Vessicchio.
0: Che bello, che bello. Grazie Aida, grazie di cuore.
1: Storie, storie, storie.

Hai visto per caso quella foto dove eri più magra? Hai visto la strada per arrivare a cominciare ad essere tranquilli? Hai visto che scempio

0: la felicità.
1: E questa era Pizziche Vase che Aida Sattaflores condivide con Eugenio Bennato, brano che troviamo dentro Volver, il suo ultimo disco. Grazie a lei, grazie a Ilaria Graziano per essere state con noi. Transeurope Express torna settimana prossima e lo fa, promette, con due dischi dal fortissimo potere cinematico. Psichedelia, ricerca, antichi strumenti e nuova elettronica. Da una parte il progetto Temo Babila e dall'altra Lillo Monreale. Da Paolo Tocco è tutto, buona settimana di musica a tutti, ciao!

Martedì 4 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautvillers, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparandola Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15.

0: Nel 1983 il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992 oro per la squadra femminile italiana del Fioretto, che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002 oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino, e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto, nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton, nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati, nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati e buon martedì 4 agosto con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro, in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Dalle donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Secondo giorno della settimana o terzo? Eh sì, perché per la Chiesa Cattolica il primo giorno è la domenica. Ed eccoci qui, questa e tante altre curiosità, perché Almanacca è storie, indiscrezioni e simpatiche follie. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Mi piacciono quei messaggi che ti strappano un sorriso anche quando stai vivendo la giornata peggiore del mondo. A chi come noi naviga in onde Smartwave arrivano ogni mese messaggi pieni di vantaggi. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati nello studio Fuchsia di 7Va FM da Ili Sageur. Veloci, precise ed efficaci. Ecco le auto nate all'ombra del Monte Fuji che ogni appassionato JDM, Japanese Domestic Market, vorrebbe nel proprio garage. Il Giappone, geograficamente tanto lontano da noi, nell'ultimo secolo ha impattato la qualità delle nostre vite con molte invenzioni, come le calcolatrici portatili, i Walkman, i Compact Disc, i DVD e molto altro. È anche il paese dell'efficienza meccanica, che ha fatto evolvere una parte di mercato automobilistico per chi vuole divertirsi in tutta sicurezza. Tra le più note la Nissan 350Z, che pensate è arrivata in Italia per la prima volta ben 20 anni fa. O sempre in casa Nissan troviamo la Skyline GTR, ormai definita unicorno per la sua rarità. E se voleste parcheggiarne una a casa vostra, dovreste pensare a una spesa tra i 70 e i 150 mila euro. Nell'Olimpo dell'impossibile da dimenticare troviamo anche la Mazda RX-7. Ma l'elenco non termina qui, anzi, aggiungiamo Mitsubishi Lancer Evo, la famosissima Subaru Impreza, la più iconica, la STI 22B del 98, impossibile da trovare. La Toyota Supra, che grazie alla saga di Fast and Furious ha fatto sognare appassionati di tutto il mondo. E terminiamo con la Honda S2000, Spider con cappotto in tessuto, prodotta fino al 2006.

appuntamento con la festa della musica in Almanacca. Ed oggi che festa! Un grido di gioia, di libertà, un inno alla vita della donna, alla sua emancipazione. Disco dell'anno e Grammy Awards per la migliore performance femminile. Un video musicale che ha superato 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo. E beh, irresistibile Cyndi Lauper ballare per le strade di New York insieme a donne festanti davanti alla madre sbigottita, la vera madre, attrice nel video più festoso della musica. Perché dai, che male c'è? In fondo, le ragazze vogliono solo divertirsi.

0: Sono sempre le più brillanti. C'è l'oroscopo. Ariete, dai più romanticismo alla tua vita e inizia a farlo da oggi. Toro, sei combattuto tra l'amore, la carriera e il divano. A modo, avrai tutto. Gemelli, è un periodo stressante, è vero, ma tieni a bada la rabbia. Cancro, nuove prospettive di lavoro fanno capolino. Leone, i doveri di casa chiamano. Ti concederai relax in serata. Vergine, sempre di corsa, sempre di fretta. Oggi puoi fermarti e sorridere. Bilancia, attenzione a non tralasciare il partner. Potrebbe sospettare quel che non c'è. Scorpione, le stelle ti avvolgono di fascino e sex appeal. Lasciati travolgere. Sagittario, una discussione familiare potrebbe incupirti. Capricorno, il lavoro occupa gran parte della tua mente e della giornata. Non dimenticare un po' di svago e di relax. Acquario, hai tanto sono arretrato, ma non è il momento di fermarsi. Pesci, le coccole del partner ti toglieranno la stanchezza della giornata.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Cinici ma sinceri gli inglesi. Un proverbio britannico enuncia: a chi più amiamo, meno dire sappiamo.
2: Hello darkness, my old friend.

Accademia e poesia, mistero. Le pagine dei nostri libri narrano storie fantastiche, avventurose. Oggi il romanzo che vi presento è un'autobiografia toccante, ma incoraggiante, dell'autrice Adelaide Tam. La sua è la storia di molte: inadeguatezza, disagio, il soccombere alla piaga della bulimia e la rinascita, lenta ma luminosa, una fame da lupi.

alambicchi e ampolle delicatissime sugli scaffali dello studio fucsia di Seteva.fm. È il momento di profumarci con vere e proprie pozioni della magia seduttiva. Fiori di pepe, pepe rosa, gelsominio, geranio e poi mirra, ambra, una fragranza frizzante racchiusa in una piramide di autentico cristallo baccarat. Stiamo parlando del profumo Les Armes Sacres de Thèbes, $230.000 al litro.

0: Mezz'ora è già passata. No, no, cerchiamo di essere precisi. 25 minuti. Cosa significa? Che viva! Ancora un'ultima storia. Una canzone per Almanacca. Aspettando i vostri tanti cuoricini sulla nostra pagina Facebook Se te va Almanacca. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Anche oggi in questo spazio parliamo di tasse. No, no, non dovete mettere le mani al portafogli, nessun brivido. Vi racconto però che nell'antica Roma veniva tassata una sostanza ritenuta preziosissima, usata per abbronzare la pelle, per la pulizia della lana, dei capelli e addirittura per lo sbiancamento dei denti. Sto parlando dell'urina. Guai a buttarla o si veniva multati.
1: Quanto sei bella Roma!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questo programma della settimana con Music Energy. In console, come sempre, il nostro DJ Shox, in diretta dagli studi di Independent. Quest'oggi dall'Abruzzo voliamo, ce ne andiamo un po' più a sud, andiamo direttamente, Simo, a Lecce.
1: In un posto bello caldo.
0: In un posto caldo, dal nostro Gianfranco Ascalone. Ciao Gianfranco!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Nancy, ciao a tutti gli amici in ascolto. Come state?
0: Beh, qui tutto bene, fa un po' freddo, ti devo dire la verità, c'è una temperatura un po' così.
2: Ma anche qui, noi di solito qui la chiamo la terra del sole, ma fa freddino anche qui.
0: Un pallido sole, diciamo.
2: Ci sta, siamo comunque nella stagione. Dai.
0: Però io so che ci sei tu, che illumini un po' tutta Lecce, perché hai fatto praticamente tutto, cioè tutti i tipi di riflettori li hai utilizzati, voglio dire, da quelli che puntano sulla voce radiofonici a quelli canori, a quelli di sei un attore teatrale, hai fatto la comparsa.
2: Beh, diciamo che sì, sono quello che si dice in questi casi, un artista a 360 gradi, ecco. anche di circonferenza di pancia, siamo lì. Però sì, dai, ci siamo sempre divertiti, continuiamo a farlo, come si dice in Toscana, non ci si fa mancare nulla. Oddio, mi perdonano gli amici toscani, però il senso è quello, insomma, no?
0: Ma Gianfranco, come inizia un po' questa tua passione per poi, diciamo, per la comunicazione? Perché alla fine è un attore, un musicista, diciamo uno speaker radiofonico, è un comunicatore. Quando nasce questa tua...
2: Guarda, ti racconto tutto dall'inizio. Dunque, quando ero all'asilo, ma forse sono andato troppo indietro.
0: Quando eri in procinto di nascere.
2: Però, sì, no, guarda, effettivamente tutto nacque, che poi sono cose che uno si porta dentro, no? Tutto nacque da un'improvvisazione con un burattino in questo teatrino apribile che era appunto lì nell'aula della mensa della scuola materna. Allora la maestra mi disse: facciamo qualcosa, ognuno porta qualcosa. Io portai questo pupazzo di pezza e mi misi lì a... E niente, poi il resto è venuto da solo, guardando molta televisione. Io sono un figlio digitale, sono un nativo, no, perdonami, un nativo televisivo, no? Essendo nato nel 69, quindi sono cresciuto con le trasmissioni dei sabati sera della Rai, e, che ne so, facevano un programma nel 78 che si chiamava Non Stop, che poi ha lanciato grandi comici come Carlo Verdone, come i Giancattivi. Allora io vedevo le scenette, gli sketch che si facevano, e io li rifacevo il giorno dopo con un mio compagno di classe. E poi il resto è venuto da solo, insomma, ho iniziato a fare l'imitatore quando ero ragazzino. Poi mi sono avvicinato alla radio quando l'allora compianto Giuseppe Levanto, direttore di Radio Sole, vedendo un po' questa mia verve un po' così, che sapevo un po' far tutto, almeno ci provavo, e niente, un giorno mi fece fare un'ospitata in un suo programma dove io avrei dovuto imitare Massimo Troisi, che sapevo già imitare un po' Massimo Troisi. E niente, quindi ci fu questo programma di mezzodì dove appunto io intervenivo, abbiamo qui Massimo Troisi, niente poco di meno, e arrivavo io, no? Volevo dire, sono stato io che c'ero un po' emozionato, facevo un po' sto Massimo Troisi, e la cosa finì lì, durò 10 minuti. E in effetti il giorno dopo molta gente andava da mio padre, che aveva un negozio di acque gassate, e diceva: ma come, tuo figlio sa fare Massimo Troisi? Allora già un po' si sparse la voce. Però guarda, il resto è venuto tutto in maniera molto naturale. Dove c'era da fare qualcosa, c'era
0: si
2: da
0: faceva.
2: Fare la scenetta di cabaret, se mi chiamavano a fare la commediola in vernacolo, ero sempre pronto,
0: se,
2: mi sono mai
0: poi quando
2: dietro.
0: Ti ha chiamato Albano a fare il corista.
2: Beh, quella, quella è stata una cosa, fu una sorpresa. Infatti, quando mi chiamarono dalla casa discografica di Albano, che mi sono lì, è stato scelto per far parte del coro pop di Albano. Ovviamente, io pensai a uno scherzo, quindi puoi immaginare sì. Come risposi. Però tutto lì cominciò da Albano, che andammo a registrare i cori di una canzone che era Angelo Raffaela, che ancora ricordo, che la facemmo più o meno tanti anni fa come oggi, e niente, fui chiamato e inizia entro di me,
0: ti sei fatto tutto il tour.
2: Sì.
0: Com'è stata questa esperienza?
2: Stellare, salire su un palco con 2-3 mila persone davanti, poi vedere tutti questi musicisti di grosso calibro. Salendo su quel palco mi chiesi anche, ma sono sicuro che ci sono io su questo palco, però c'ero, è stato bellissimo. Poi Albano è una persona meravigliosa, come lo vedete in televisione è proprio una persona molto ospitale, sono stato veramente orgoglioso e contento di fare questa esperienza.
0: Beh, io farei sentire subito un pezzo che hai scelto. E hai fatto una cover di Frank Sinatra, una cover semplice.
2: Sì. Va bene.
0: That's Life, Gianfranco Ascalone.

0: Wow, cavolo. Cavolo che cover, cavolo che voce, cavolo, questa è la vita.
1: Eh sì, that's life.
0: Come mai questa scelta?
1: Ma come mai questa scelta? Perché è una canzone in cui mi ritrovo molto. That's life, questa è la vita, lo dice anche nelle prime frasi, no? That's what all the people say, questo è quello che dice la gente. Capita di sentirsi giù durante il mese di aprile, ma sarò al top nel mese di maggio. O a giugno. Insomma, è un po' la vita per tutti, è così, no? Abbiamo dei molti alti e bassi. Poi insomma Sinatra è uno, ovviamente, chi non ha mai ispirato Sinatra, insomma.
0: Hai ragione.
1: Mi trovo anche un poco come registro vocale, certo, se, non ho la sua voce, però mi difendo.
0: Ti difendi benissimo. Ma senti, queste buone notti dal divano, racconti un po', perché stavo curiosando e ho visto che...
1: Allora, le buone notti dal divano.
0: Questo format facebookiano, socialissimo.
1: Beh sì, è cominciato per gioco. Parliamo del 2016, quando praticamente una sera ritrovai, siccome che io poi ho sempre scritto tanto, no? Ho una parte della mia libreria dove ci sono tutti questi appunti e anche cose rimaste incompiute. E andai a trovare... una pagina dove avevo messo delle riflessioni, delle riflessioni messe in rima, tra l'altro. E niente, accesi sto telefonino e mi inventai queste buone notti perché ero seduto nel divano di casa mia nel soggiorno. E niente, misi questo video e dopo qualche tempo gli amici che mi vedevano per strada o anche su Messenger che mi contattavano dicevano: ma quando la prossima buonanotte? Quando ci dai la buonanotte dal divano? E quindi è diventato un appuntamento che poi ho iniziato a fare una tanto, fin quando poi, durante il primo lockdown, in cui poi
0: è diventato stabile.
1: Sì, anche perché era molto richiesto. Adesso mi sono un po' fermato, ma continuano a chiedere. Quindi ho iniziato a fare o la poesia o la storiella con una morale, o la canzone, insomma, le cose che faccio, che mi piace fare. Ed è andato così, insomma. Tutto nasce per gioco, molte cose nascono per gioco nella vita, no?
0: Quindi assolutamente sì.
1: È stata una di quelle, ecco.
0: Ma invece questo pezzo che noi andremo a sentire, con il quale poi ci saluteremo, è un pezzo che è nato per gioco? È uno di questi giochi?
1: Beh sì, il pezzo è stato scritto da Sandro Genovasi, un carissimo amico, un bravissimo scrittore di canzoni, autore. È singolare più che altro l'incontro che c'è stato con Sandro. Se ti vado lo racconto in due secondi. Allora, niente, io e Sandro quest'estate, durante il mese di agosto, abbiamo partecipato come comparse in un cortometraggio che si chiama Amore Eterno, del regista Gino Brotto di Lecce, che saluto, grandissimo amico. Niente, io e Sandro non ci conoscevamo per niente. Quindi eravamo vestiti da comparse con abiti anni 50, perché il film è ambientato negli anni 50. Niente, siamo andati in una bellissima location che è Villa Vergine, dove si fanno matrimoni, cerimonie. E niente, dovevamo fare praticamente il corteo degli invitati. E mi è capitato per caso Sandro a fianco.
0: Il regista, e vi siete innamorati.
1: Sì, il regista ha detto al Chuck: partite, fate finta di parlare. Quando è partito sto Chuck, praticamente ci siamo messi a parlare, io dicevo: ah, bello sto posto, un bel posto. Lui a un certo punto mi ha guardato e ha detto: ma tu con quella voce
0: potresti,
1: ho detto, ma in effetti io mi diverto a cantare, canto, faccio radio. Allora da lì poi ha detto: ah, ti scrivo una canzone. E quindi è partito questa canzone che poi parla di un amore un po'... come si può dire, difficile,
0: particolare.
1: Voi donne siete capaci di fare cose meravigliose, io sono un amante delle donne, ho empatia con le donne, però molte volte ci fate anche soffrire.
0: Quindi, una tanto, qualche volta
1: una tanto, però siete meravigliose. Io mi chiedo sempre: cosa faremmo noi senza di voi?
0: Sono d'accordissimo, e su questa frase Io Gianfranco purtroppo ho DJ Shocks che mi dice è ora, altrimenti non facciamo sentire il pezzo.
1: Va bene,
0: Gianfranco,
1: va bene.
0: Grazie per essere stato con noi, io spero di rivederti prestissimo, ovviamente vado a stalkerarti subito su Facebook come faranno tutti i nostri ascoltatori, Gianfranco Ascalone che risponde a tutti i suoi fan.
1: Grazie,
0: Gianfranco, grazie.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima,
1: quando volete sono qui per voi.
0: Assolutamente, ti scocceremo ancora come tu mi ami, Gianfranco Ascalone.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la Giunta per il Regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla Giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto «Aprite la cassaforte, fuori le chat». Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, è morto a 66 anni con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Tajani risponde all'omologo spagnolo Albares che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. 1. Furto e utilizzo fraudolento di Bancomat. Tre individui sono stati denunciati dalla squadra volante della Questura di Belluno, dopo aver rubato una borsa da un'auto in sosta e utilizzato il bancomat della vittima per effettuare acquisti. L'episodio è avvenuto la sera del 28 luglio e le indagini hanno portato alla loro identificazione in poche ore. 2. Reclutamento di infermieri dall'estero. L'ULS Bauno Dolomiti avvierà un progetto pilota della Regione Veneto per il reclutamento, la formazione e l'integrazione di infermieri provenienti da Argentina e Brasile in risposta alla carenza di personale infermieristico. 3. Collegamenti garantiti da Dolomiti. Bus. Durante il mese di agosto, Dolomiti Bus garantirà e potenzierà i collegamenti per la zona industriale di Longarone, rispondendo alle esigenze di lavoratori e aziende, nonostante il rallentamento produttivo tipico del periodo estivo. 4. Posizione di Luca De Carlo sul fine vita. Il senatore Luca De Carlo ha espresso la necessità di affrontare il tema del fine vita con comprensione, sottolineando che il compito dello Stato deve essere quello di curare e accompagnare, piuttosto che favorire il suicidio assistito. 5. Successo della Sportivamente Belluno ai campionati italiani. La società Sportivamente Belluno ha ottenuto risultati significativi ai campionati italiani di categoria a Roma, con record personali e piazzamenti di rilievo, culminando in un titolo italiano, a testimonianza del lavoro svolto durante la stagione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di Zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California, una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati di leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mia Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo. Un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World. Due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Segugio della Ruff Thomas, che fiutando le qualità non ci hanno pensato due volte a farle entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shave.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in London di Kristoff Kingfish Ingram è uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di 3 O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kingsleigh, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Doing the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Down the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Awards e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Musselwhite e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare è pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lowell Jones è un artista road originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con ritmi roadhouse e rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Lowell Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei Campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nell'assegna agli europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara Winter al fuori classe Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza. Il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club. Per cui credo che sia un esempio da seguire.
0: Non c'era invece il Milan attuale, impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroeck la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroeck. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera, che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Quando Giulia Mancini dice che siamo collegati con tutte quante le oltre 80 altre radio, vuol dire che bisogna andare in onda qua, qualsiasi cosa si stia facendo in redazione, l'orario è quello e basta, non ci sono mezze misure. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm, un altro aggiornamento con la nostra RAM 7va25, non ce ne vogliono le altre super navi, ma questa è la trasmissione ammiraglia, e oggi tra l'altro va ad impreziosirsi proprio sullo starter di puntata per un veloce intervento, diciamo anche un paio di interventi, perché poi deve scappare lui, dobbiamo scappare noi con l'ascolto di tutte le tracce. Però abbiamo, a grande richiesta, è proprio il caso di usare una frase tipica usata e abusata, Matteo Tiraboschi, il tenore che ha caratterizzato la numero uno di qualche settimana fa. Ci sei, Matteo? Pronto?
4: Pronto, ciao ciao carissimo, ciao a tutte le radio collegate, buongiorno a voi. È un piacere, che emozione essere stati numero uno per qualche settimana, veramente non me l'aspettavo, mi ha veramente emozionato, perché avete dato risalto a un pezzo a cui io tengo tanto, quindi grazie così a questa scalata e che dire, sono felice.
3: Beh, lascia che io possa contraddirti, perché tu non te l'aspettavi, ma noi ce l'aspettavamo. Un pezzo davvero incredibile, per chi non l'ha ancora ascoltato, adesso l'ascolteremo sovvertendo un po' quello che è il programma, perché andiamo sempre a salire, però eccezionalmente quando riusciamo a beccare qualche protagonista della nostra classifica, poi dopo insomma come primo ascolto mandiamo il brano, anche se andrebbe ascoltato più in avanti. È vero che in discesa dalla terza alla sesta piazza, si mantiene però in top 7, farà il bis in fine settimana, ma come appunto dicevamo è stato in vetta per diverse settimane. Stiamo parlando di Grazie Vita. Ci vuoi raccontare un po' come è nato questo pezzo, anche se un po' si intuisce chiaramente da quello che è un testo davvero molto suggestivo, a dir poco toccante?
4: Sì, Grazie Vita è nato in ufficio da me, io sono non vedente, e questo pezzo spiega un po' la mia vita in 3 minuti, quindi chi non mi conosce ascoltando questo conosce già un bel po' di me. Io ho voluto ringraziare la vita, perché io sono nato, come dicevo, prematuro, 6 mesi e mezzo, ho fatto 6 giorni di massaggio cardiaco continuato, sono andato addirittura a Novetti e ora sono 54 anni che sono al mondo e sono più di 100 passachili, e quindi per dire cosa ho lottato, con la grinta, con la fede, con la voglia, ed eccomi qua che ora parlo con voi e faccio musica da 40 e passa anni, e quindi mi piace cantare e suonare quando posso, stare in musica, stare in radio, questo è il mio mondo, e quindi essere primi in una classifica mondiale come la vostra, davvero è bello che date risalto a un pezzo che io veramente ci tengo molto, quindi è così.
3: Matteo, tu dici Grazie Vita nel testo e noi diciamo grazie Matteo, perché davvero prendere una lezione dalla tua generosità è davvero un insegnamento ad amare ciò che abbiamo proprio da te, che insomma ringrazia addirittura appunto l'incubatrice, un po' tutto quello che ti è intorno. Bisogna davvero stare con i piedi per terra certe volte e capire il dono della vita nelle sue particolarità, e detto da te, ripeto, è un insegnamento davvero con una pennellata di evidenziatore. Allora l'ascoltiamo questa Grazie Vita ad opera del tenore Matteo Tiraboschi, posizione numero 6, tantissime settimane di permanenza anche in zona oro.

0: Matteo ci ha fatto un brutto scherzo, perché ogni volta è difficile soprattutto disannunciare il pezzo, perché quando è che si sente la tua voce suggestiva, che già di per sé dà il brivido, poi con questi testi davvero a dir poco importanti, davvero molti complimenti e grazie ancora per questo insegnamento. Grazie Matteo, che dice grazie vita, perché può essere davvero una lezione per tutti noi. Però vogliamo parlare anche di un'altra cosa dove ci stai coinvolgendo come redazione, perché stai preparando insieme ad altri amici un bellissimo evento in Piemonte,
1: esatto,
0: tra qualche mese.
1: Una gara canora, prima edizione, si chiama Canta con Fina. Beh, sono contento che tu sarai il patron con tante radio, sai, il presentatore, e quindi veramente sai anche tu parte integrante e musicale di questa nostra grande gara, che è la prima volta che la facciamo. Ecco, io dico già che chi vuol sapere il regolamento, che c'è un regolamento, tutto quanto da compilare, da fare, aperta a tutti, a tutta Italia, e se voi andate sui social di Finab o anche sui miei, Matteo Tiraboschi, lo trovate, e quindi potete già iscrivervi tranquillamente, perché stiamo aspettando tanti iscritti, insomma, ecco. Quindi, e poi ripeto, abbiamo queste grandi radio, che non sono una ma sono tantissime, che daranno visibilità a chi andrà in finale, quindi non è poco,
0: E quindi allora attenzione, il sito di Matteo Tiraboschi, il sito della Finab, per potersi documentare al meglio su questo festival che avremo nel mese di ottobre in Piemonte. Arriveranno.
1: Esatto, ci sono le pagine Facebook, Instagram, certo, di Finab e tutto quanto, quindi potete attingere tranquillamente lì.
0: Qualsiasi dubbio basta contattare per avere ogni dettaglio che dovesse, insomma, non essere subito intuibile, anche se è tutto quanto già di per sé molto molto chiaro. Allora Matteo, so che devi scappare, perché appunto ormai lavori notte e giorno a questo bellissimo progetto, quindi ti ringraziamo di questo intervento flash all'interno della Ramset Vashu 5.
1: Ringrazio voi, noi siamo in contatto, e viva la musica, e come dico io, non perdiamoci mai di vista.
0: Certo, detto da te è davvero particolare come saluto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao caro, grazie.
0: Grazie a te. Matteo Tiraboschi, grande tenore che ha dato davvero uno spessore notevole alla nostra graduatoria, e adesso passiamo ad altra musica, new entry di questa settimana per quanto concerne questa sintesi, Zona 24, i Rockset sono tornati a realizzare degli inediti, qua però cogliamo l'occasione di andare all'ascolto di una edizione con ancora Mary Fredriksen, e una maniera per ricordarla del poterlo fare naturalmente dobbiamo ringraziare il grande Peer Gasly, che ha trovato la forza di andare avanti con il progetto Rockset proprio in ricordo di Mary Fredriksen, e sono frequenti le raccolte, i cofanetti che ce la fanno vivere ancora musicalmente. E allora eccola qui, Ave e Next Day in extended version, che contiene anche questa Stars edizione live.

21 sicuramente riusciremo a rintracciarla in giro per l'Europa, tantissimi festival in cui è o ospite d'onore o squisitamente in gara. Intanto Crown Lens, eccoli qua da Apocalypse, questa è The Fall.

condotto negli anni migliori, forse comunque in annate determinanti, certamente la formazione dei Super Mascherati, che ha segnato la storia del rock and roll, quella dei Kiss. Peter Criss, il batterista storico leggendario, che viene fuori con questo album solistico intitolato semplicemente col suo nome, il suo cognome, e ne abbiamo estrapolato questa In the Dark, che conquista posizione numero 9. Al 6 Matteo Tiraboschi, che abbiamo ascoltato in apertura di puntata, ed eccoci qua in zona 3 per la bandiera scacchi di questo particolarmente interessante aggiornamento di Rammstein The Virtual Five. E allora da Released arriva Lou Gramm, questa è Time Holds the Pain. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. La raccomandazione solita è quella di rimanere inchiodati fissi su questa, che è la vostra stazione del cuore.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7va.fm / Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
3: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo, sì, di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
4: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la

0: Fondazione Tognocchi. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
1: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, grazie. Questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
0: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockilians. E poi c'è un pezzo che era Home to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
1: però,
0: bellissima esperienza.
1: Però andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
0: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano, e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie's Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque una bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi ce l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però Algo Day termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience questa è la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

La notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club. Per cui credo che sia un esempio da seguire.
0: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroek la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroek. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

sempre in piedi, mica sei di mica Wagner, ad invidiare sicurezze da rapper. Il tuo profilo social pieno di poesia, cosa vuoi che sia? Hai sbagliato solo.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg, qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976, tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Che idea.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No,
1: cosa ti
0: dice.
1: Aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
0: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelenskyj sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale.

0: Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Pronto, chiedo scusa. No, volevo avvisare che da oggi c'è anche la possibilità di sgranocchiare il popcorn.
1: Ah, non mi interessa, grazie, buonasera.

0: Ebbene, la signora non ha gradito questa nuova notizia che abbiamo appena dato, ma chi di voi verrà a trovarci all'interno di un supermarket, tra gli scaffali con il proprio carrello della spesa potrà sgranocchiare i popcorn. Abbiamo messo, signori e signore, il distributore di popcorn caldi al formaggio, come vi pare, insomma, tipo al cinema, perché supermarket è un varietà e quindi va vissuto come se si va a vedere un film comico, un film divertente. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto, sempre al microfono con voi, che vi invita a mettere ovviamente la monetina nel carrello.
1: Ma mi puzza la Shell,

Ed anche oggi arriva puntuale il nostro almanacco del giorno dopo con Beata Nives del Sale Grosso. Nives era una donna di montagna, metteva sempre troppo sale nei piatti. Quando le chiedevano perché, rispondeva: meglio aggiungere che togliere, anche nell'amore. Durante un inverno durissimo il suo sale evitò che il cibo andasse a male e salvò il villaggio. È patrona dei cuochi generosi, dei montanari e di chi esagera in buona fede.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo. Gentilmente, per questa storia del sale grosso.
0: Del che cosa?
1: Del sale grosso, della Beata, Beata Nives.
0: Non so chi sia.
1: Ne abbiamo parlato prima della canzone.
0: Beh, scusi, lei chi è?
1: Noi siamo l'Almanacco dentro supermarket. Se prima ha sentito, parlavamo di Beata Nives, questa donna di montagna.
0: Non ho sentito niente.

0: Il ladro che non riesce ad aprire la porta ci prova per un'ora, ma poi se ne va, causato ovviamente tanti danni. Ci ha provato per oltre un'ora usando ogni arnese in suo possesso, prima di perdere le speranze e di rinunciare, ma non senza lasciare alle spalle diversi danni. Il tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica di 18 gennaio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un parrucchiere di Viterbo. L'impianto di sicurezza del locale intorno a mezzanotte ha immortalato un uomo con il volto coperto da un cappuccio che ha provato a forzare l'ingresso dello Shape Saloon utilizzando un arnese di ferro e alcune tavole di legno con l'obiettivo di introdursi nel locale. È stato a trafficare per circa mezz'oretta, 40 minuti e non è riuscito, alla fine se n'è andato. Ma io dico, ma in quei 40 minuti nessuno che abbia avuto così abbia visto qualcosa di sospetto e abbia chiamato i carabinieri?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni e scusi se la disturbo. No, volevamo solo dirle che tra poco parleremo di Babushka.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Babushka inteso come il brano del 1980.
0: No, guardi, non sono esperta di quelle cose lì.
1: Non l'ha sentita mai quella della donna che parla di quello? Una storia di gelosia in musica.
0: No, guardi. No,
1: d'accordo.
0: Dispiace,
1: niente, si figuri, buon proseguimento. Babushka 1980 racconta di una donna che, per mettere alla prova il marito, si inventa una seconda identità femminile, Babushka, e lo seduce tramite lettere anonime. È una storia di gelosia, identità e insicurezza, ma anche di desiderio e trasformazione. Il gioco finisce per rivelare le fragilità del rapporto. Ipnotica, elettronica, teatrale, ritmo pulsante, la voce controllata mostrano una Kate Bush più fredda e sofisticata, senza perdere intensità emotiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi se la disturbo. No, volevo chiederle, ma quindi questo termine babushka alla fine cosa significa?
0: Prego?
1: Babushka, cioè cosa, qual è il significato della parola in sé?
0: Ma scusi, con chi sto parlando?
1: Abbiamo adesso trasmesso la canzone.
0: E perché chiama me?
1: Perché lei continuava a dire babushka, babushka, ma non si capiva, poi non spiegava proprio il motivo.
0: Guardi, mi sta prendendo in giro.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Chi è?
0: Chi è?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
2: Non so chi.
0: Buongiorno.
1: Prego, salve, dica.
0: Per carne. Dica.
1: Sì.
0: Chi voleva?
1: Aveva bisogno? Prego.
0: Chi è?
1: Pronto, mi sente?
0: No.
1: No, perché la sentivo male. Prego, dica pure.
0: Non devo niente io.
1: E che deve dire, scusi?
0: Perché mi ha chiamato?
1: No, perché cosa aveva bisogno? Ha detto pronto.
0: Perché mi ha chiamato?
1: Ma chi? A lei?
0: Al telefono.
1: Ho chiamato?
0: Non lo so.
1: Appunto, ho chiamato, di che cosa aveva bisogno?
0: Che gli serve?
1: Cosa voleva? Le serviva qualcosa?
0: A me no, a te?
1: A me neanche.
0: Perché mi hai preso dei coglioni?
1: Ma no, ma scusi, mi ha chiamato. Io ho chiamato e ho detto pronto.
0: Non sei pronto?
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: Amici di Supermarket Show, come vi ho annunciato poco fa, ci è venuto a trovare telefonicamente un cantautore che, con un singolo che già abbiamo ascoltato la settimana scorsa in collaborazione con lo straordinario Leo Gullotta, lui è Milo Maria con la sua canzone Via Macheda. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un piacere averti con noi con questo tuo singolo Via Macheda, oltretutto canzone dedicata a una delle storiche principali vie di Palermo che ho avuto la fortuna di percorrere proprio quest'estate, che ho fatto un salto veloce giù in questa meravigliosa terra. Raccontaci un po' di Via Macheda.
1: Allora, Via Macheda nasce in un periodo mio in realtà molto brutto, un periodo di confusione totale. Mi trovavo proprio vicino a Via Macheda, ero appoggiato da amici e sono nate le prime parole, le prime frasi, le prime linee melodiche della canzone che io scrivo al pianoforte di solito. Poi si è sviluppata e poi ho avuto la fortuna, come hai detto tu, di avere il maestro Leo Gullotta in questo brano.
0: Esattamente. Se non ero, scusami, lo sai meglio di me, Leo Gullotta è palermitano, giusto? Credo che sia, oppure...
1: No, Leo Gullotta in realtà è catanese.
0: Ah, catanese, perfetto.
1: Sì. Okay. Io avevo un sogno, cioè io lui l'ascoltavo, lo conoscevo tutto di lui perché con mia sorella era il nostro idolo. E poi tramite Primiano Di Biase, che è il direttore artistico di De Gregori, che sì, suona il pianoforte nel brano, e Chiara Cavalieri, che è una bravissima attrice, siamo entrati in contatto con Leo. Leo ha ascoltato il brano, si è innamorato e mi ha detto: io ti voglio regalare la mia voce. Quindi

0: Spesso chi è veramente grande si diventa molto umile, cosa che invece non accade purtroppo a chi fa due comparsate in un salotto magari televisivo di qualche format TV importante, diventa chissà che. Questi sono i veri artisti e questo bisogna sempre ricordarlo. Milo Maria, questo brano farà parte di un album che ha in cantiere, qualcosa di più concreto che verrà fuori, o già c'è qualcosina di più?
1: Allora, guarda, sono usciti due singoli prima di questo brano, che sono Negli occhi di Frida e Lamuri, con Elisa Benetti, un'altra bravissima cantautrice romana. Facevano parte di sono i tre passi che porteranno all'uscita dell'album, che te lo spoilero così per te, per gli ascoltatori, sarà a febbraio.
0: Ah, quindi prova, ormai ci siamo, dai, un poco, qualche giorno, via. Siamo arrivati, dai. Perfetto. Milo Maria, allora, prima di ascoltare via Macheda, dei contatti social dove poterti trovare sul web.
1: A me, cioè, mi potete trovare tranquillamente con dicendo Milo Maria su Instagram e vi spunta la mia faccina antipatica subito.
0: Ok, perfetto. Ti ringrazio veramente tanto di essere stato in nostra compagnia e adesso ci mettiamo in cammino su via Macheda. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a te tantissimo.
2: Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera via Macheda è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele, uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele, uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna all'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui.
2: Ed era la splendida voce di Milo Maria featuring Leo Gullotta, Via Makeda.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: E questo è Supermarket Show, carissimi amici. A breve tenteremo perlomeno la consegna di tre casse da morto.
2: Che frase da codardo.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo, salve, la falegnameria funebre di via Peretti, per la consegna delle tre casse, quindi come rimaniamo? Gliele portiamo noi o passate voi?
0: Che cosa?
1: Noi abbiamo tre casse da morto in consegna, però non sappiamo se dobbiamo lasciarle lì da voi o venite voi a ritirarle.
0: Da morto,
1: ecco, sì, noi siamo
0: no,
1: la...
0: ma guardi, non so, forse ho sbagliato, non lo so, perché io non aspetto nessuna cassa da morto.
1: No, perché noi abbiamo un secondo controllo, perché c'è stato un po' un problema su questo ordine. Allora, noi abbiamo uno scarico, dunque cognome abbiamo e esatto, via, no, solo cognome abbiamo, e poi abbiamo una via, ma non c'è il civico, via, no, possibile?
0: No, io non sono io.
1: Però cioè, il numero è questo, nel senso, cioè, c'era anche il numero telefonico, non so che se abbiano fatto confusione, però cioè, le avete ordinate comunque.
0: No.
1: E come fa il ragazzo? Perché stanno arrivando lì, dopo gliele lasciano fuori casa, se non ci dobbiamo andare, dobbiamo chiudere.
0: No.
1: Ah no, comunque
0: mi dispiace.
1: Ah no, è che
0: da me no.
1: Le devono lasciare lì, cioè le lasciano fuori.
0: No.
1: E come facciamo noi? Che
0: perché
1: non possiamo.
0: Insomma, io che non sono io quella.
1: Ma come facciamo noi a tenersi le casse da morto?
0: Lì ci deve essere un'altra anche.
1: No, perché
0: allora,
1: sono.
0: Sì, ma che tu dici? Io sono. Adesso andare a degli altri nomi e l'altro che si chiama.
1: Ma c'è qualcuno.
0: Ma non sono io.
1: Ma nell'altro civico c'è qualcuno che è venuto a mancare, che lei sappia? Però tre mi sembra esagerato.
0: No, che sappia, non lo so.
1: No, anche perché di solito.
0: Comunque,
1: cioè, noi non è che
0: mi
1: siamo.
0: Mi dispiace, però. No, io non posso prenderlo, eccomi.
1: No, siccome però noi le dobbiamo comunque in qualche modo le dobbiamo tirare via, perché non possiamo tenerle in magazzino, perché noi non siamo la pompa funebre, cioè noi siamo la produzione delle casse. Che la produzione la cassa funebre, la produzione. E io non un paio gliele lasciamo lì sotto, poi fateci voi, magari le dividete se avete qualcuno nel paio.
0: No, guardi, mi dispiace, ma proprio non accetto perché non sono in grado di accettare. Eccomi.
1: Sì, vabbè, no, effettivamente.
0: Se fossi stato io, che avessi un qualche parente, qualche uno, beh, un altro, ma qui non c'è nessuno.
1: Ho capito. Vabbè, allora le teniamo noi, che così eventualmente se viene fuori chi le ha ordinate.
0: Adesso quando ne avranno bisogno ci faranno vivi.
1: No, si faranno morti quando ne hanno bisogno, perché d'altronde, scusi il gioco di parole. Vabbè, comunque signora, allora niente, ci dispiace per l'inconveniente, la salutiamo e buon proseguimento.
0: Grazie.

Cari amici di Supermarket Show, siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi mando un abbraccio, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Arma con i Jafar Staticon DJ. Va ora in onda Sette Va DJ Case.
1: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.

0: DJK7, la nostra classifica Only Dance, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Si tratta delle Alte Radio, c'è dentro anche la vostra radio del cuore, quindi il ben trovati a tutti gli aficionados della musica dance, ma un super grazie a tutti coloro che fanno da collante, da catena, chiamate un po' come vi pare, però è chiaro che senza i nutriti, competenti e solerti staff di tutte quante le stazioni Alte Radio non riusciremmo mai ad arrivare a voi, e quindi ringraziamo editori, direttori artistici, tecnici della messa in onda e soprattutto il fior fiore dei DJ che spesso ci danno anche le dritte di consigli per andare a redigere quella che è la nostra playlist, la nostra graduatoria. DJK7, appunto, vi sottolineo, aperta da Harma Khan, che è così proveniente dalla Persia, in qualche maniera non c'entra niente, però è di strada, perché noi adesso ce ne andiamo in Asia, anche se solo col pensiero, dal momento che anche lei ormai è in qualche maniera abbastanza italiana, ormai non passa settimana in cui non ci produciamo in un inseguimento alla nostra primula rossa super atuna in giro, questa volta nel nord-est italiano, in quel di Abano Termine. Pronto, Atuna, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno, finalmente ci vediamo altra volta, siamo qua a Banno e finalmente è un bel posto.
0: Ma tu sempre, sempre posti niente, sì, male, sì, davvero.
1: Sì, mi godeva questa città, bellissimo comunque.
0: Insomma, un altro invito, perché spesso sei anche all'estero, no? Però l'Italia, sai che è la nazione più bella, è quella che vanta più location
1: incantevole. Anche giro finale, io ho detto sempre numero uno Italia, numero uno. C'è tante cose, no, è vero, tante cose da scoprire, invece io ho pensato vado fuori, però sempre penso Italia per me è sempre numero uno.
0: Grazie davvero, perché ormai noi, anche se tu mantieni il tuo accento che tradisce il fatto che hai questa parlata, sì, esotica, però insomma sei italiana un bel po', sì, quindi ormai sì, ti consideriamo, sì, dei nostri.
1: Innamorato con canzoni italiane, quella melodia, quella tutti, comunque vabbè, ma non solo io, quando in giro, quando direi Italia a bocca aperta, loro amo tanto Italia, di cultura, di tante cose. Perciò ho detto numero uno, di moda, di cibo, e loro proprio sempre la bocca aperta quando vive Italia, è bello, sta innamorato comunque, quella vuol dire, poi canzone, melodia, è proprio canzone sempre d'amore, la canzone d'amore, canzone, poi con estate, poi tutto balliamo, divertente, quella è
0: che un po', diciamo, lo spirito italiano lo hai fatto un po' tuo, lo hai risaltato, sì, in padella, e in qualche maniera lo hai appunto interpretato a modo tuo, con Estate a Bibi, che è questo pezzo richiestissimo, sì, colonna sonora della bella stagione, no? È un attimo ritoccato, perché anche quest'anno nessuno poteva farne a meno, no? Quindi lo hai un attimino, sì, rielaborato, sì, sì, ed è di nuovo sugli scudi, confortato tra l'altro da un video molto interessante e divertente in cui tu appari, sì, colorata più che mai. E quindi... Sì, sì. Che dire, è ancora in salita, noi lo ascoltiamo sovvertendo, già che ti abbiamo raggiunto,
1: vero,
0: telefonicamente in apertura.
1: Male, divertente, leggende, divertente, è vero?
0: Sì.
1: Sì, vabbè, quando parlo di amore sembra divertente o no?
0: Sì, perché Abibi in qualche maniera nella tua lingua significa amore, no? Quindi un'estate d'amore,
1: sì,
0: no?
1: Abibi è in arabo, però, sì, perché io spesso vado, questo Abibi è mondiale, io penso che la parola mondiale, perché Middle East parla di Abibi, Abibi, o fare mischiare per fare tutti, e per fare pure imparare altre lingue, amore o no, Abibi,
0: insomma un senso comune all'unione, allo scambio, no, alla comunicazione. Atuna, sì, sì, so, sì, che, sì, devi scappare, buon festival. Vabbè, e alla prossima, un,
1: okay,
0: bacione,
1: grazie, alla prossima, ciao ciao, grazie, ciao
0: ciao,
1: ciao.

Finatura di tre livelli anche lei, si porta dalla posizione 18 alla 15. In zona 12 abbiamo già ascoltato Atuna con Estate a BB, abbiamo stravolto un attimino l'andamento canonico della nostra graduatoria perché siamo riusciti a pizzicarla, era in Abano Terme per un festival e quindi ha un attimino parlato con noi del frizzante brio che regala

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar.fm Alterradio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7va.fm / Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di

0: Teva.fm, eccoci pronti per un altro numero di Algodei, un numero classico perché la classicità in Algodei è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algodei non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, è sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature, e già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
0: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast, però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrei presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
1: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognocchi. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
0: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
1: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, che tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in

0: detto prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
1: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami.

0: di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie's Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV dei Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque una bellissima soddisfazione.
1: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento, perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi. Ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
0: Durante la produzione dell'album era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
1: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
0: Resilience, la vita di un infermiere rock.
1: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
0: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
1: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Radio Meano, le voci delle Dolomiti, la passione nel cuore.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40,7 gradi a Vienna. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.

bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola due volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato dall'Inda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere, e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13.30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alejbegovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale. Poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Viñales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata, temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Buonasera dalla redazione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono state da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. E il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. A Brescia aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, indagati i tre responsabili dell'azienda. In Medio Oriente, il segretario al tesoro americano Bessett afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima, in circa un migliaio, i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nei 10 km d'acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Stasera dalle ore 21 Chiara Pelacani cerca la vittoria nel trampolino 3 metri. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Schianto mortale sulla statale 50. Muore un motociclista di 46 anni. Questa mattina, lungo la statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, si è verificato un grave incidente stradale. Alle 8.30 all'incrocio per San Fermo, una station wagon e una motocicletta si sono scontrate frontalmente. Il motociclista, un uomo di 46 anni residente a Sospirolo, ha perso la vita a seguito dell'impatto. Rubano una borsa dall'auto in sosta e usano il bancomat. Tre denunciati. Tre individui sono stati denunciati dalla squadra volante della questura di Belluno, dopo aver rubato una borsa da un'auto parcheggiata e utilizzato il bancomat della vittima per effettuare acquisti. L'episodio è avvenuto la sera del 28 luglio, quando la vittima ha contattato il numero di emergenza 113. Infermieri da Argentina e Brasile. Belluno apripista di un progetto pilota. L'ULS 1 Dolomiti avvierà un progetto pilota della Regione Veneto per il reclutamento e la formazione di personale infermieristico proveniente dall'Argentina e dal Brasile. Questa iniziativa mira a contrastare la carenza di infermieri, sfruttando i legami storici tra il bellunese e questi paesi. Dolomiti Bus, garantiti i collegamenti ad agosto per la zona industriale. Dolomiti Bus ha confermato e potenziato i collegamenti per la zona industriale di Longarone anche nel mese di agosto. Questa decisione è stata presa per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle aziende, garantendo continuità negli spostamenti durante il periodo estivo. De Carlo e il fine vita. Dovere dello Stato è curare, no alla cultura dello scarto. Il senatore bellunese Luca De Carlo ha lanciato un appello per affrontare il tema del fine vita con comprensione, sottolineando che il compito dello Stato deve essere quello di curare e accompagnare, piuttosto che favorire il suicidio assistito. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Fuoco d'artificio.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se...

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
18: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali, da quella curva.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

che mio era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. E non so neppure se ero un pirata, strappavo la

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/Alti Radio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

tutto è predisposto, abbiamo acceso una piccola luce che permette di illuminare il mixer. Attorno a noi il buio completo, perché di sera creiamo un'atmosfera, anche se siamo soli soli. At Home Studio. Un saluto a tutti voi sintonizzati attraverso i molti canali disponibili, sia web che FM, molte le radio collegate con noi, con la Station to Station on the Tracks. Sono le 22:03. Il benvenuto lo diamo anche a una certa Giuliana, che si chiama Aquino di cognome, ci propone un classico di una signora meravigliosa che conoscemmo molti anni fa, Donna Summer. On the radio, ed è proprio on the radio che facciamo tutto questo.

tutto questo si svolge on the radio, con tutte le evoluzioni tecniche del caso, con la possibilità di passare dalle antenne al web nell'arco di alcuni decenni. Lei si chiama Giuliana Aquino e il suo disco si intitola proprio così, Disco Bossa. Quindi bossa nova, un ritmo brasiliano su classici della musica dance e pop songs come quella di Donna Summer, che ci piacque molto negli anni Ottanta, on the radio. Musica italiana, fatta però da un artista internazionale.

siamo giusti e sbagliati. Ed è difficile essere sempre dall'una o dall'altra parte. Right and wrong. Con JJ Telesforo c'è una bella compagnia di musicisti italiani. Peace of mind. Miles Sanko on the tracks.

0: little peace of mind. I hope you find.
1: Lui lo spera e noi anche. Spera di trovare la pace della mente, peace of mind, quella serenità necessaria che magari a quest'ora può arrivare dopo una giornata impegnativa. Abbiamo ritrovato questa bella voce, lui è di origini ghaniane, mezzo francese e cresciuto poi in Europa, si chiama Miles Sanko.

una bella band, due amici che agli inizi degli anni 2000 si inventarono un gruppo di musica soul, R&B, si sono poi persi di vista e dopo diversi anni si ritrovano, si chiamano Calumet, In Love You Got Me, e adesso musica soul, ma questa volta da una ragazza italianissima. Si chiama Raffaella Zago.

0: Che ne dite? Molto raffinata e molto vicina a noi. Una ragazza veneta. Una Italian girl con un ampio respiro musicale. Se non altro per il fatto che canta in inglese e quindi le possibilità di attraversare il confine sono molte di più. Il brano si intitola Zo-So. Lei si chiama Raffaella Zago. E adesso Diana Masters. Altre donne impegnate in questo mondo di musica. Waste your time. Non buttare via il tuo tempo.
1: Station to station. On the tracks.

Gran bella voce. Dal profondo degli States, ma poi ha deciso di spostarsi in Irlanda e vivere lì. E ha conosciuto anche Van Morrison, per il quale ha fatto da corista per ben 7 anni nei vari tour del mitico cantante irlandese. Questo è il disco che contiene Waste Your Time. On the tracks, station to station. Sounds good. Sounds nice. Buona musica a tutti voi sintonizzati sulle varie radio collegate con noi questa sera.

Waters, Duality, l'album, una coppia, bellissima voce lei, grande musicista lui, da Austin, Texas.

sono molto più vicini a noi, sono europei e amano la musica R&B. Quindi questo genere non arriva solo dagli States, ma si può trovare facilmente anche in molti paesi europei, anche quelli più a nord. La musica che ci riporta al soul anni 70 è amata ovunque, anche da H&B, questa bellissima band di giovanissimi musicisti e cantanti portoghesi.

gonna let you go. Quante volte abbiamo sentito queste parole nelle canzoni d'amore? Anche Gene Ono ha pensato bene di proporle in questa canzone. Bad Dream? Sì, è un sogno cattivo, un sogno spiacevole. Perché? Perché, come ci sta dicendo, lei se ne sta andando e lui non vuole. Eh sì, cara Francesca, stavi dicendo che questa musica è molto diversa, non si sente facilmente. Esatto, proprio questo è il nostro obiettivo. A quest'ora di sera farvi sentire cose che non avreste mai sentito durante il giorno. Musica che troviamo, grazie al web, anche negli angoli più remoti del mondo, con i nomi meno probabili per quanto concerne il successo, ma Early Morning. Allora, che ne pensi di questa? A noi piace molto e sono sicuro che piacerà anche a te.

sugli alberi c'è un bel sole che splende. Early morning, di mattino presto. Sì, si mette le scarpe, le sneakers, va a fare un po' di footing, jogging, chiamatelo come volete, insomma va a correre lungo la spiaggia, perché lui è di Los Angeles, è un cantautore e tastierista from LA e ci ha proposto con questo gusto easy easy early morning. On the tracks. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Station to station. Oh.

come dicevamo, stiamo scoprendo gli artisti degli anni 10, degli anni 2000. Giovani, talentuosi, lui suona la tromba, suona il pianoforte, scrive le sue canzoni, si chiama John Miro, M-E-R-O, e ha inciso proprio recentemente questo bel disco che lo consacra come una ottima soul voice degli anni 2000.

C'è qualcuno che sta viaggiando con noi, evidentemente, perché ci ha dato dimostrazione di essere sintonizzato e lo salutiamo calorosamente. Apprezza con gusto la musica che stiamo inserendo, anche se dice che non conosce nulla di tutto ciò. È bello mettere le canzoni che voi non conoscete, perché è troppo facile mettere tutto quello che siete soliti ascoltare. Ad esempio, questo è un trio hip hop di Utrecht, pensate, si chiamano Multi Beat e questi si chiamano Soul Radio. Soul.

Dopotutto abbiamo bisogno solamente di un altro ballo. Just another dance. C'è un dancing ricolmo di gente che ha voglia di ballare grazie alla musica alquanto interessante di questa formazione della quale sappiamo poco o nulla. Soul Radio Emptiness Dancing. Rose Eye.

anche lei non scherza. È la cantante, la frontwoman del gruppo Rose Eye. Ci siamo fermati per un attimo ad Amsterdam e sono saliti a bordo con noi questi cinque ragazzi, capitanati da questa splendida voce che ci ha cantato Sacred.

l'incontro magico di un vecchio musicista dalla grande esperienza che ci ha regalato in decenni musiche indimenticabili come Bob James, pianista sopraffino, come dicevamo l'incontro con Reza Khan, che invece rappresenta la chitarra alla George Benson, tanto per intenderci, però stiamo parlando di un poco più che trentenne, quindi vecchie generazioni e nuovi talenti che si incontrano. Avete letto Il Piccolo Principe? È una storia incredibile che è rimasta nel cuore di molti appassionati lettori. Digby Jones ce ne fa una versione musicale del Piccolo Principe. Provate ad immaginare le avventure di questo personaggio, che del resto è lo scrittore stesso, sull'onda di queste note.

La scelta giusta, The Groove Association. L'album è Reflections e in effetti riflettono proprio tutto quel sound che c'era molto familiare già dagli anni 70, con l'aggiunta di questi suoni che sono tipici arrangiamenti avvenuti negli anni 80. Adesso, dopo tanta musica del 2024, 23, 22, 21, cioè cose molto recenti, un ricordo dalla Soul.

Un fiume di parole. Un rap che rappresenta un mondo, i Della Soul, amatissimi da tutti quelli che sono arrivati dopo di loro.

voce delle cantautrici tipiche americane. Sì, lei è una di quelle che ci fanno ricordare tutte quelle bellissime, bravissime cantautrici degli anni 70. Si chiama Katie Samwell from Nashville. Tiger Brown.

Tiger Brown White. È una tigre? Ha 20 anni, giovanissimo. Musicista di Londra che ci ha proposto la sua Missing Out. Mentre il prossimo, cioè quello che ha molto dolcemente cominciato a suonare la chitarra in questo momento, è una leggenda, una autentica leggenda della musica a tutto tondo. Pat Metheny, l'ultimo lavoro si intitola Moon Dial, un dialogo con la luna. C'è solo lui e la sua chitarra, niente di più, niente di meno. Sono 6 minuti di gioia pura con le melodie di un grande musicista che è venuto a ritrovarci anche questa sera, in questo martedì notte. Siamo in diretta con voi, from station to station, da stazione a stazione. Arriviamo in molte radio italiane e raggiungiamo con il web tutto il mondo. Buon ascolto.

0: Mondial, Pat Metheny ci ha permesso tutto questo. Everybody. E il fiume intanto scorre, l'acqua passa, le onde si formano per poi infrangersi.
1: You're the one that I adore.
0: Sei l'unica che adoro.
1: No man could want you more.
0: Eh sì.
1: It's like a river.
0: It's like a river.
1: To the sea.
0: To the sea. Che sfocia

Sono un fiume in piena, ci dice Gino. Una canzone che ascoltavamo in un vinile del 1978, quindi parliamo di 50 anni di vita. L'album era Brother to Brother di Gino Vannelli. Questa è una versione molto più recente, ci ha regalato questo riarrangiamento con la complicità di un grande Brian McKnight on keyboards.

la grande classe di Mark Winkler. Abbiamo ritrovato questo album del 2006, Ebony Rain, che contiene Garden of Earthly Delights. Che classe! Che giardino pieno di fiori stupendi che rappresentano la musica più bella.

Come and go with me. Allora venite con me. Avete voglia di risentire le grandi voci del passato che rimangono dei classici? Beh, lui si chiama Smokey Robinson. Nel 1987 usciva un disco del grande re della Motown,

One heartbeat at a time. Un battito del cuore alla volta, con molta calma. Un po' di anni fa, Smokey Robinson usciva con questo disco e noi l'abbiamo, diciamo, rispolverato. Sono i vinili che si appoggiavano con molta cura sulla giradischi e che adesso invece sono tutti digitalizzati.

Walk On By. Ecco così ha voluto riutilizzare Burt Bacharach Miss Doja Cat con le sue explicit lyrics. Ha ripetuto bitch, che non è spiaggia ma è qualcos'altro, l'ho ripetuto almeno una ventina di volte, e bene così. Volevo festeggiare la musica country con uno dei grandi artisti di questo genere, che si chiama Zach Bryan.

0: I remember everything. La bella voce di Zach Bryan con Kacey Musgraves.
1: Grammy Awards.
2: And the Grammy goes to
0: Steadland Hardway Judkins, nome d'arte di Stevie Wonder, 1974, l'album dell'anno ai Grammy Awards, Inner Visions. Uno dei grandi dischi della storia, tra i primi 30 dei 500 migliori di sempre nella lista redatta da Rolling Stone. La traccia numero 1 del disco Too High.

0: Grammy Awards.
1: Grammy Awards, 1974, album dell'anno. Questa è la seconda canzone del 33 giri di Stevie Wonder. Si intitola

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year.
3: Le magiche abilità musicali di Stevie Wonder che lo porteranno successivamente ad altri capolavori come questo, Living for the City.

0: of the year.
1: Living for the City, Best R&B Song, premiata quell'anno come migliore canzone R&B. Siamo nel 1974. Ladies and gentlemen, stiamo riascoltando Inner Visions, l'album di Stevie Wonder, traccia numero 4, Golden.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: altro classico che abbiamo sentito in tante versioni diverse da parte di artisti di tutte le epoche. Higher Ground, track number 5. La canzone che gli ha cantato nelle orecchie forte forte un amico per risvegliarlo da un coma, che ebbe purtroppo Stevie dopo un brutto incidente d'auto avuto in quel periodo.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

the one who finds success. Just let the fame find you.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.